0: dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi.

curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: Da Euronic Stufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronic Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Per la tua pubblicità su Radio Fischissi Italia, chiama lo 081 770 1818. Radio Fischissi Italia,

Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere.

0: Kiss Italia. Meteo.
1: Una buona giornata agli amici di Kiss Kiss Italia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. L'anticiclone subtropicale africano domina lo scenario meteorologico sull'Europa occidentale, ancora molto caldo in Italia e anche al centro-sud, con temperature massime fino a 36-37 gradi sulle aree interne, qualcosa in meno sulle coste, ma tanta umidità. Da segnalare nel pomeriggio di giovedì ancora qualche temporale lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con possibili sconfinamenti al versante tirrenico e anche alle aree costiere meridionali della Sicilia. Ventilazione nel complesso debole, di brezza, mare poco mosso, quasi calmo, e questa situazione continuerà almeno fino al weekend di Ferragosto. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Dolce Nera, Luke 3, Eddie Brock, Trigno, Lime Loop e...

0: a Salerno.
1: Come te, non c'è nessuno.
2: Ma come si permette?
1: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
2: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte!
3: Fino al 18 agosto, Steril Garda latte UHT parzialmente scremato, 1 litro per 4, a 2,59 euro. Pallone Mondo Hot Play, a 3,99 euro.
1: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
4: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

caffè. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Benin in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza.

già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: forse fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia ne riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Ultime notizie.
2: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Dice di averlo fatto per tutelare l'incolumità del conduttore di Report, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggressione e fargli innalzare la scorta. Secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti, invece, Lavitola avrebbe compiuto l'attentato per accrescere la popolarità di Ranucci, con l'obiettivo di lanciarlo in politica e puntare a Palazzo Chigi. Un blitz dinamitardo di cui il conduttore sarebbe comunque stato all'oscuro. L'inchiesta è inevitabilmente alimentata anche uno scontro politico. Il vice premier Matteo Salvini ha chiesto, alla luce degli inquietanti dettagli emersi a partire dall'arresto di Lavitola, che il servizio pubblico finanziato da tutti gli italiani sospenda la collaborazione con chi è coinvolto in questa torbida vicenda. Cambiamo argomento. Il Ministero dell'Interno marocchino ha annunciato l'arresto di un gruppo di persone sospettate di aver incitato un nuovo arrivo in massa a Ceuta il 15 agosto. Rabat ha poi assicurato che sono state adottate tutte le misure necessarie per contrastare qualsiasi tentativo di attraversamento illegale dei confini. La Danimarca intanto è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e anche a chiudere nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. La sospensione del trattato di Schengen con la Spagna rimarrà almeno fino al 15 agosto, ha dichiarato il vice premier e ministro degli esteri Tajani. Vediamo quali saranno poi gli sviluppi della situazione e prenderemo decisioni nell'interesse dell'Europa, della sicurezza nazionale e della tutela dei confini italiani. Medio Oriente, lo stretto di Hormuz rimane bloccato e non sarà riaperto finché Teheran non otterrà il via libera alle proprie richieste. Lo afferma l'autorità dello stretto del Golfo Persico in una nota in cui replica le dichiarazioni di Donald Trump. Le affermazioni e i ripetuti post di funzionari statunitensi secondo cui lo stretto non è più bloccato non cambiano la realtà, si legge ancora nel comunicato. Nelle ultime settimane il traffico nell'area si è drasticamente ridotto. Anche ora chiuso l'aeroporto di Catania per l'emergenza cenere lavica dell'Etna, dovrebbe riaprire domani. A seguito dell'eruzione dall'8 all'11 agosto sono saltati circa 700 voli, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni. La società che si occupa dello scalo ha invitato i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Lo sport nuoto, altre 3 medaglie per la spedizione azzurra agli europei di Parigi. Giornata di grazie per Sara Curtis, che nel giro di un'ora mette a segno il record mondiale nei 50 dorso e l'argento nella staffetta 4% stile donne. Bronzo invece per Ceccon nei 200 dorso e per Benedetta Pilato nei 100 rana. Italia sul podio anche agli europei di atletica grazie a Sara Fantini, che per la terza volta consecutiva sale sul podio continentale conquistando un argento nel lancio del martello. Infine il calcio, secondo trionfo consecutivo nella Supercoppa europea per il Paris Saint-Germain, che al Salisburgo supera 2-1 l'Aston Villa. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Ma si mette male per davvero in questo caso quando si utilizzano queste nuove tendenze? Stiamo parlando della feromone maxing, è questa nuova tendenza virale utilizzata dai creator per cercare di conquistare persone nuove. Ecco, che cosa consiste? Evitare di fare docce, utilizzare deodoranti, quindi praticamente puzzare. Uscireste con una persona che non si lava? Diteci la vostra.

Geolie, un'ora su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana di tendenze social bizzarre, ce ne sono tantissime, però forse questa può ricevere la medaglia d'oro in quanto bizzarro veramente a tanta roba. Stiamo parlando del feromone maxing. Praticamente i creator sui social stanno cercando di conquistare nuove persone utilizzando il fattore non ci laviamo, non utilizziamo deodoranti. Però attenzione, perché per quanto possa sembrare una tendenza bizzarra, la teoria di fondo attinge a piene mani da una serie di affascinanti scoperte biologiche. Il punto di partenza scientifico riguarda l'istocompatibilità, ovvero MHC, un gruppo di geni chiave del nostro sistema immunitario e che influenza in modo inconsapevole le preferenze di coppia. Praticamente l'odore del nostro corpo di sudore potrebbe in qualche modo, secondo la scienza, attrarre una persona. Ecco, sì, anche no. Cioè, per quanto mi riguarda, il cattivo odore non mi attrae per niente, però magari, attenzione, i creator la stanno testando, può essere che funziona. Io personalmente preferisco sempre farmi una bella doccia, che è sempre meglio.

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Non ci credo, non ci credo.
2: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
1: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di Bella pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 95 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app.
4: Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Finalmente, finalmente sono arrivati!
6: Cosa?
5: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
7: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti, mangiare come piace a noi.
8: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
9: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano, autoshopping.it. Una scelta sicura.
10: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
11: Come te, non c'è nessuno.
1: Ma come si permette?
11: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
1: Ah, e te?
12: E te Prime, e te Smarty e grande te, certo.
13: E che offerte!
14: Fino al 18 agosto, mare aperto tonno all'olio d'oliva 70 grammi per 3 a 1,99 euro. Birra Bex da 600 ml a 95 centesimi.
11: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati. It.
15: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
16: Lontano dagli occhi, lontano dal cuore, e tu sei lontano, lontano da me.
17: Radio Kiss Italia.
15: Italiana.

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Settembre, vertebre.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: 1990, uno dei brani più celebri di Luciano Ligabue, è una metafora poetica dedicata al mondo femminile e alla paura di mostrare la propria luce. Per i bellissimi, piccola stella senza cielo.

0: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Cattiveria e gelosia, Gigi D'Alessio su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Feromone maxing è questo nuovo trend social che ci suggerisce di non lavarci, di non utilizzare deodoranti per risultare totalmente irresistibili agli occhi e in questo caso al naso di chiunque. Sentiamo che cosa ne pensa riguardo la nostra amica Matilde.
1: Kiss Kiss Italia, buongiorno.
0: Ciao.
1: Ovviamente è improbabile pensare, insomma, che quella che noi consideriamo una puzza possa essere gradevole, però siamo comunque animali, quindi magari ci dà un senso di riconoscibilità. La cosa che vi devo dire è che, per esempio, però io che non ho un sudore fortemente acido, ho un odore che non mi dispiace. Magari a questo ci si può riferire, forse proprio al bisogno di sentire l'odore della pelle della persona che ci piace, con cui stiamo. Di che ci vogliamo meravigliare adesso? Ma di nulla.
0: Assolutamente d'accordo. Beh, diciamo che l'odore della pelle ci sta tutto, però diciamo che la pelle poi deve essere curata in qualche modo, deve essere idratata. Se poi per lunghi periodi non ci si lava, ecco, quell'odore comincia a diventare una puzza, almeno secondo me.

amici e amiche, anche per oggi siamo in chiusura. Estate Italiana torna domani per l'ultimo appuntamento della settimana dalle 10 alle 13. Grazie da me, Alessio Falanga, da Walter Gentile in regia. Vi lascio come sempre tutte le mie good vibes e ciao a tutti!

0: Non ci credo, non ci credo.
1: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
0: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di bella pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 95 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
2: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Finalmente, finalmente sono arrivati!
2: Cosa?
1: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
0: Radio Kiss Kiss Italia.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Pitti Pizza and Friends. Napoleone, Federica Abate, Banfi, Lorenzo Lupo, Giovami e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
1: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
2: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
2: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
3: Innamorati come quando non lo siamo stati mai, innamorati della vita, di questa avventura. Così vorrei che non finisse mai, non finisse mai.
4: Radio Kiss Kiss Italia.
2: Italiano.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Non ci sarebbero feriti nell'esplosione avvenuta questo pomeriggio allo stabilimento della Ammo Italy, l'ex Simmel Difesa Colleferro vicino Roma, che produce munizioni di medio e grosso calibro nonché combustibili solidi per vettori aerospaziali. L'incidente si sarebbe verificato nel reparto prestatura polveri dopo che è scattato l'allarme antincendio, cosicché i lavoratori sono stati fatti evacuare prima dello scoppio, un boato sentito a chilometri di distanza. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono sul posto, ma non sarebbero ancora potute intervenire. L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Walter Lavitola resta in carcere, lo ha deciso il GIP di Roma, respingendo l'istanza della difesa che sollecitava i domiciliari. Ranucci potrebbe invece essere sentito dai PM nelle prossime settimane dopo le analisi sul cellulare dell'imprenditore faccendiere che intanto ha ammesso di essere il mandante dell'attentato. Lo scopo, avrebbe detto, era favorire un rafforzamento della scorta al giornalista, mentre per i magistrati la Vitola voleva accrescere l'attenzione verso Ranucci e indurlo a scendere in politica. In alternativa all'ordigno che distrusse due auto, la Vitola avrebbe pensato anche a far sparare 4-5 colpi di pistola contro l'abitazione del conduttore di Report. Migranti, non può esserci libertà di circolazione senza sicurezza dello spazio comune. Così il ministro dell'Interno Piantedosi a Palazzo San Macuto durante l'audizione al Comitato Schengen sul ripristino dei controlli alle frontiere con la Spagna dopo i fatti di Ceuta. Il responsabile del Viminale ha dichiarato che lo stop al trattato verrà revocato solo quando non ci saranno più rischi. Sentiamo.
2: Informazioni condivise hanno evidenziato potenziali infiltrazioni terroristiche nei flussi migratori. Diverse fonti evidenziano come alcune aree del Marocco, compresa quella in prossimità di Ceuta, siano storicamente oggetto di reclutamento e radicalizzazione da parte jihadista.
1: Anche oggi stop dei voli per tutta la giornata all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. La società di gestione ha confermato la sospensione di arrivi e partenze fino alle 2 del 14 agosto. Finora oltre 700 voli cancellati e danni per 20 milioni di euro. Intanto scatta l'esposto all'antitrust per rincari sospetti agli autonoleggi dello scalo di Fontana Rossa. Si è arrivati a sfiorare i 350 euro per poche ore di affitto della vettura. Il gran caldo sull'Italia alle ore contate. Presto le temperature inizieranno a calare a partire da nord, merito di una perturbazione atlantica. Dalle 18 città con bollino rosso domani si scenderà a 7. Bari, Bologna, Cagliari, Genova, Messina, Palermo e Reggio Calabria. Ferragosto saranno solo 2. Intanto anche questo pomeriggio diverse zone della penisola colpite da brevi temporali accompagnati da forti raffiche di vento. E chiudiamo con lo sport. Atletica, agli europei di Birmingham stasera la finale del triplo donne con Erika Saraceni e Daria Derkac. Dopo le 22 la finale degli 800 metri uomini con Francesco Pernici. In programma anche le semifinali dei 200 maschili con Desalu Dezza e Longobardi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
0: Kiss Italia, meteo.
3: Amici di Radio Kiss Italia, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Sole assoluto protagonista per la giornata di venerdì al sud Italia, con cieli in prevalenza sereni. Il dato importante ancora una volta saranno le temperature, perché il caldo continuerà a farsi sentire specie nelle zone interne, con punte di 35-37 gradi. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
4: Noi 1000!
7: A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Non ci credo, non ci credo.
1: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
0: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di bella pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 95 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
2: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
4: Sì, lo voglio!
3: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Come te, non c'è nessuno.
3: Ma come si permette?
2: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
3: Ah, e te?
4: E te Prime, e te Smarty, e grande te, certo.
5: E che offerte! Fino al 18 agosto, maxi bon motta 8 pezzi a 4,49 euro. Sottilette le classiche 200 grammi a 1,49 euro.
2: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
6: Per la tua pubblicità su Radio Fischis Italia, chiama lo 081 770 1818. Radio Fischis Italia te le fa cantare.
7: Ti prego, non andare via, per un paio di occhi chiari, forse ora lei magari, sì, ma poi ti butta via, via dalle mie mani, c'è un deserto senza...

così forte come sei, che nessuna notte è tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la

Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Non ci credo, non ci credo.
1: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
0: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di bella pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 95 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
2: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo.

0: esclusivo. Il fascino di un hotel a 4 stelle. Kumeya. Un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Kumeya. Un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su kumeya.it.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
3: A te che sei l'unica cosa, a te che vorrei, a te che sei. Sei l'amore, passa il giorno, passano le ore, passa il tempo, passa anche il dolore, passa tutto, ma tu non passerai.
2: Radio
4: Kiss Italia.
2: Più notizie, più musica, più emozioni.

dedica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

0: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare. I piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
1: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
2: Non essere geloso se con gli altri ballo il twist. Non essere furioso se con gli altri ballo il rock. Con te, con te, con te, che sei la mia passione, io ballo.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo,

0: l'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.